indah di lawang indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.